wane yanko bose Tiye puye ko matoye Onyami di hiru wama yina Enti la meka chasa faye ye nasi darman ni di Shari ni kongo nere miyom Kajani di ina yalakase Esen so suchine adye yina